Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manasso, Manas

0: Oyere de wafa kwan bi so ma up to now e hantew. Yentio. Your secret am embo di mate. Na o ka se fi yen jure. O
1: ka be ka se fi
0: ka so a. Yentio e, mami.
1: Ka so mi si ti ja se fa mi di ti.